0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Antología de Manolo Caracol en el disco Mis bodas de oro con el cante. Le escuchamos con unos tientos de pastora.

0: diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Seguirilla, Carmen Carmona, a la guitarra Niño Jero.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Decimoctavo Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Premio Pepe Marchena. Escuchamos a David Pino por Vidalitas. La guitarra es de Gabriel Espósito.

0: diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Esperanza Fernández hace peteneras con la guitarra de Miguel Ángel Cortés en los Jueves Flamencos de Cajasol en Sevilla en 2011.